casa, se namorirò putrisi, santo xilino, povari tisi gaias, mansa.